0: d'Onets?
1: A Garís, de la Gui.
0: I on treballes?
1: A l'hospital jo soc infermer, com diu vosaltres.
0: Per la gent que no ho sap, per què a l'Alguer es parla el català de l'Alguer?
1: A l'Alguer se parla el català de l'Alguer perquè m'anesté a parlar un poc una petita introducció històrica. La 1353, el rei Pere el Senyor Muñoz conquereix l'Alguer. I va partir de l'Alguer, deixant a l'Alguer una guarnició, no? un cos de guàrdies de la ciutat. Els algaresos van matar aquest cos de guàrdia català i la ciutat va tornar en mans dels genovesos. Què passa? Que l'any següent, per al cerimoniós, torna a l'Alguer després d'un setge che durante 6 mesi, ma pareix, meso manco, non sono storico, però meso manco, a memoria, la città torna a mans dei catalani. Memoria di tutto ciò che aveva passato, ha fatto fuori la popolazione locale e va a repoblare l'Alguer a persone che venivano dai paesi catalani.
0: Come per esempio?
1: Mallorca, Minorca, Tarragona, Nord Catalans. E per ciò che la nostra l'algarese lexic di quasi tutte le parti dei paesi catalani. E un po' che anche di influenza, evidentemente, perché siamo in Sardegna anche della lingua sarda.
0: E come ha fatto per sopravvivere 650 anni la lingua?
1: Trasmissione orale. E gli algaresi hanno sempre stimato la propria lingua, continuano a stimare la propria lingua, la percezione della lingua è positiva, non trovare nessuno che ti dica l'algaresi, anche se non parla, che l'algaresi non sa te di parlare, sono tutti riconosciuti l'importanza della lingua. Fino agli anni 60-70 la trasmissione orale ha funzionato, a partire dagli anni, posendo gli anni, metà degli anni 60, e ha cominciato un processo di sostituzione linguistica in favore dell'italiano che ci ha portato a voi a una situazione drammatica, una situazione di allarme linguistica.
0: D'accordo, e tens speranza?
1: Sì, sempre, sì? Ninguno di noi è pessimista, siamo ottimisti.
0: Super, molte grazie. Hola, com et dic?
2: Una mica aquí la part occitana del programa, amb una mica de història, que és molt, molt important, saber una mica de l'occità, del català, del francès, de tot en general. I en aquest cas farem una coseta bastant especial. Aviam, un moment. I per tots vosaltres, Daiquiri.